0: di Mita Verdà.
1: Sentenziamo.
2: Signore, a chi ha chiamato? Il signor Marquez del Pino.
0: Mi padre, canta il destino.
3: Che dice?
4: Oh, meglio!
0: Non sé che ha

0: muchachada.
1: E io con una comparsa di gitano, vestido di contarle su ventura, di luego.
0: Che locura! Ma già il ciascuno è smalo, e segun veo già veis disimpegnato vuestro empleo.
1: Parte di io signor, glielo graziosa, che supremità tenta, e con ojo di amor.

castigaré tu audacia, mas castigaré tu audacia. E quel cane mi mato, si deggia lo separa, e la frente

0: di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba!
2: Quella sanguigna!

tigro qua, tigro là, tigro su, tigro giù, tigro su, tigro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono cantato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità.